0: Stavamo parlando con la nostra Cecilia, che per chi ancora non lo sapesse è spagnolita, la nostra Ceci, di appunto lingue sexy, dialetti sexy. Io non pensavo, ma abbiamo scoperto che lo spagnolo è al terzo posto, esatto, nel mondo. I primi sono i francesi e secondi gli italiani.
1: Infatti, dai, mica male.
0: Per quanto riguarda invece i dialetti italiani, abbiamo napoletano, siciliano
1: e poi il toscano.
0: E poi il toscano. E i romani dove stanno? Dice che i romani non piacciono.
1: Un po' più giù, troppo
0: invece,
1: rudi.
0: Invece a me a Sicilia ci piacciono.
1: Ci piacciono, ci piacciono. Allora, Marco, io da milanese mi offendo, perché abbiamo detto che insomma il milanese sta proprio molto basso.
0: Marco, offenditi, fai come ti pare. In effetti non è che è un accento molto simpatico il vostro.
1: Come sarebbe a dire poco sensuale? Va bene che parliamo di fatturato e scadenze, ma vi assicuro che un, non so se come lo si pronuncia, ue bisù, te sei la più bella.
0: Beh, bello, ue bisù, te sei la più bella. Io sono milanese, tra l'altro, in tutto questo.
1: Ah, il suo fascino milanese imbruttito, così dice. Comunque ho provato a fare il romantico in francese con la mia ragazza, mi ha riso in faccia dicendo che sembro un bresciano che mastica una goma. Il francese lasciamolo ai parigini.
0: No, quello sicuramente. Ma hai mai visto tutte le pubblicità dei profumi? Che non si capisce niente.
1: Infatti.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Elena, qui a Roma siamo neri. Il romano rude e sgradevole al 18%. Ma stiamo scherzando. Il romano è verace e decore. Certo, se ti dico "Ao, mi piaci" mentre mastico un supplì, non sono elegantissimo, ma se ti porto al Giannicolo e ti sussurro qualcosa all'orecchio, vedi come l'ormone si sveglia. Altro che milanesi.
0: Come si chiama?
1: Elena.
0: Elena, guarda, ci trovi perfettamente d'accordo, sì, me, sì, Cecilia. Sì, sì, sì, sì. Per forza, sì, sì, sì. Invece, romano per noi, sì, alto in classifica.
1: Assolutamente. Poi c'è Gennarino.
0: Gennarino.
1: Uè, Cecilia e Alessandra. E ci mancherebbe, altro che il napoletano non fosse al primo posto. Il 28% è pure poco. Il napoletano non è un dialetto, è una canzone e poesia di strada. Quando diciamo amò o core se mi so a cantare, io non so dirlo.
0: O core se mi sa cantare.
1: Esatto. E stiamo regalando emozioni. Lo spagnolo si difende bene, ma noi teniamo la tarantella nel sangue. Vittoria meditatissima. Ehi, non mi toccare lo spagnolo.
0: Qua adesso
1: non mi toccare se le spagnole.

0: bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: appena tra poco il momento della nostra rubrica preferita, hashtag flop and roll. In questo best of della settimana andiamo a ripescare il momento in cui abbiamo parlato dei motivi per cui ha pianto tuo figlio.
1: Sai che ci ho ripensato dopo alle cose che gli dico normalmente.
0: A tuo figlio?
1: Ai miei figli,
0: infatti
1: sì.
0: Io l'ho chiamata apposta la rubrica tuo figlio, perché io figli non ne ho. Quindi motivi per cui ha pianto il figlio di Cecilia. No, in generale i figli, insomma, di chi è genitore.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.

0: feeling.
1: E andiamo subito alla nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi motivi per cui ha pianto tuo figlio. Devi sapere, cara Ceci, che in realtà questa è la parte 2, tipo il capitolo 2, perché parecchi mesi fa, ora non ricordo quando, però ne abbiamo già parlato di questa cosa con il nostro Alo, che però a differenza tua non ha figli, quindi come me può solo immaginare.
2: Beh, questa cosa mi interessa moltissimo, almeno darò tante risposte a tanti punti
1: comunque
2: interrogativi.
1: Complimenti a tutti i genitori di tutto il mondo, perché ci vuole veramente tanta pazienza. Cominciamo con motivi per cui ha pianto tuo figlio: perché non aveva fame e la voleva avere.
2: Ah, ecco. Ecco.
1: Perché
2: che cosa?
1: La fame.
2: Ah,
1: non aveva fame e voleva avere.
2: Esatto. Ah, okay.
1: Poi perché non riusciva a staccarsi il piede per poterci giocare. Ovviamente parliamo di bambini piccoli, no, che si fissano sulle cose.
2: Certo.
1: Perché alla fiera dell'Est è morto il topolino.
2: Piccolo.
1: Poverino, c'ha ragione. Perché ho ucciso in forno l'impasto, che era così morbido e carino. Capito?
2: Ah, ecco.
1: La mamma ha ucciso l'impasto.
2: Certo.
1: Mio figlio ha pianto perché ho mangiato il cioccolatino che mi aveva dato. Cioè, doveva tenerselo senza mangiarlo.
2: Così come ricordo.
1: Esatto. Mio figlio ha pianto perché voleva gonfiare una piscina alla cassa del supermercato, perché c'era una mosca sul suo triciclo, perché non ho messo la freccia, perché non riesce con gli occhi a guardarsi la faccia e perché aveva sognato una strega disabile. La fantasia dei bambini a volte
2: è immensa.
1: Immensa. Mio figlio ha pianto perché il cane non voleva imparare a scrivere.
2: Ah, ecco.
1: Mio figlio ha pianto perché suo fratello più grande sarà sempre più grande. Mio figlio ha pianto perché ho detto che ero stanca morta e non voleva che morissi. Mio figlio ha pianto quando ha scoperto che scorreggiano anche i gatti e si è anche spaventato. Mio figlio ha pianto perché gli ho tolto le caccole dal naso portando via il suo tesoro. E mio figlio ha pianto perché voleva che rubassimo una barca. E concludiamo con: voleva un Pokémon vero. La mamma non ha potuto spiegargli che i Pokémon non esistono. Ci sono delle cose che ti sono venute in mente di quando i tuoi figli erano piccoli?
2: Ma mio figlio grande piangeva sempre quando dovevamo andare via da casa delle persone, però non ricordo io tutte queste
1: cose. Io mi ricordo quando ero piccola, mia mamma è napoletana, ha un modo tutto suo di esprimersi, molto colorato e colorito. Allora, quando era arrabbiata mi diceva: basta, io mo me ne vado, ingoppano pizzo, me ne vado sopra un pizzo, che in napoletano significa me ne vado in un posto sperduto dove nessuno mi può trovare, così sto tranquilla. Io me la immaginavo, non so perché, non chiedetemi perché, sul pizzo della montagna, sul cucuzzolo. E gli facevo: no mamma, non andare, se non cadi sul pizzo, no, sul pizzo no.

0: anche oggi termina qui il nostro Come dire Dio Show. Cara Stacy, quando ci si diverte il tempo vola.
1: Io già sono pronta con il costume.
0: Pure tu, io pensavo già sono pronta per lunedì.
1: Ti vedo la bretellina sotto.
0: Sì, devo dire la verità, sto imparando dalla maestra del mare, la regina delle acque, e so già che quando ci incontriamo il costumino sotto non guasta, perché tu sei matta, mi prendi e mi trascini al mare.
1: Certo.
0: Noi vi salutiamo, piccola pausa domenicale, se riuscite andate al mare, mi raccomando, e pensateci, torniamo lunedì più forti di prima con il comedy, con la nostra Cecilia Rodriguez, pedrosa, peligrosa, briosa,
1: e la nostra Alessandra Bellotti, ermosa e preziosa,
0: qui al Comedy Radio Show. A lunedì, ciao!
1: Ciao!
2: VRN Radio.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: Sono le 2 e 58 minuti.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Sono le 3:59. 2.

0: Si parte subito con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 25 di luglio. Ciao a tutti cari amici, buon weekend, buon sabato. Spero che tanti di voi saranno partiti per le ferie oppure saranno in spostamento, in movimento. Proprio adesso partiamo con quest'ora dedicata all'Italia, quest'ora che trascorriamo insieme. Ci sarà Gabriele tra pochissimo e partiremo con un po' di nostalgia italiana. Quanti di voi ricordano il battipanni? Ma il battipanni noi facciamo un po', faccio un po' di contestualizzazione, lo useremo parlando di oggetti della nostalgia anni 90 che ci riportano per un motivo o per un altro alla nostra infanzia oppure adolescenza. Andremo anche a tavola poi e torna l'agenda con le date, con i compleanni e il proverbio di questo sabato che trascorriamo insieme, quindi restate con noi perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Che ne

0: Arriviamo al termine di un'altra settimana insieme, ben ritrovati cari amici, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, ma soprattutto il nostro sabato italiano insieme. Io sono Francesca Romana, do il bentornato a Gabri, ciao Gabri, buon sabato.
1: Ciao Fra, buon weekend a tutti.
0: Siamo un po' rilassati, perché sì. Non che durante la settimana, per carità, però il sabato ha quel sapore diverso,
1: c'è
0: particolare.
1: C'è un clima particolare, ci si avvicina la domenica, siamo tutti
0: sì,
1: un po' più tranquilli.
0: A parte il caldo, spero che stiate al mare o comunque stiate andando verso un posto di relax. Partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 25 di luglio.
1: Partiamo dal 1365, anno in cui un forte terremoto colpì Bologna, ma la torre Garisenda si salvò insieme all'attuale Torre degli Asinelli, quelle sono un po' il simbolo della città di Bologna, e per fortuna sono riuscita a scampare a questo evento, ma a tanti altri eventi, compresa la Seconda Guerra Mondiale.
0: Tra l'altro erano in ristrutturazione proprio nell'ultimo
1: sì,
0: periodo.
1: Sulla Garisenda l'anno scorso sono stati iniziati dei lavori di restauro che speriamo mettano in sicurezza questa torre, che appunto rappresenta il patrimonio storico della città bolognese. E poi nel 1943, in questa giornata si verificò la caduta del fascismo.
0: Passiamo ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Gabri?
1: Gigi Marzullo, nato il 25 luglio del 1953. Paolo Cecisoglu, nato a Genova il 25 luglio del 1969, e per me sarà sempre Paolo Bitta di Camera Caffè. E poi Francesca Chillemi, attrice siciliana che oggi compie 48 anni.
0: Tutti sotto il segno del leone. Ci sono anche degli auguri di buon onomastico da fare.
1: A tutti Giacomo, San Giacomo il Maggiore e il santo di oggi, apostolo e fratello di Giovanni Evangelista.
0: E poi ultimo, ma non meno importante, anche il proverbio. San Giacomo con i tetti bagnati, del vi siamo privati.

0: it hurts. More vivid, why would I feel it deserve? Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
4: Spot.
5: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: vostri messaggi, cari amici, arrivano, noi vi leggiamo sempre, comunque, stesso
1: appassionatamente
0: posto. Esatto, stesso posto, stessa ora, non dico al centro giù in città, ma qui a Verdi Bianchi e
1: stesso
0: Rossi.
1: Stesso bar.
0: Esatto, i primi messaggi del sabato insieme, chi ci scrive, Gabri?
1: Luca e Giulia, con Luca che ci scrive: auguri al maestro delle domande impossibili e delle risposte geniali. Si faccia una domanda e si dia una risposta.
0: Che bella questa frase. Quante volte magari l'abbiamo usata nel comune parlare per dare anche fastidio a qualcuno quando riceviamo una domanda un po' scomoda, ovvia oppure banale. Fatti una domanda e datti pure la risposta.
1: Sì, sì, è uno di quei modi di dire che ti restano dentro un po' per sempre, no? Inarrivabile questa battuta del mitico Gigi Marzullo, che diciamo per me è un personaggio particolare, perché riusciva anche a conciliare il mio sonno all'università. Per esempio, quando finivo di studiare, esausto, perché io tendevo ad andare molto la sera, guardavo lui con le sue domande e subito mi calmavo.
0: Non solo, poi lui indossa sempre la stessa camicia, non so se c'è.
1: Questo non l'ho mai notato.
0: Sì, stessa camicia.
1: E poi Giulia, dalla Sicilia a Che Dio ci aiuti, passando per Cado dalle nubi, continua a conquistare tutti con sorriso, talento e tanta energia. Oggi una sola missione: spegnere le candeline e goderti la festa. Tanti auguri, Francesca Chillemi. La statua del...

È il sabato di verde, i bianchi e rossi. Chiudiamo la parentesi con l'agenda e quando è sabato torna sempre un momento nostalgia, momento dedicato al passato dove torniamo indietro nel tempo. E assieme a Gabriele tra poco parliamo di un utensile che serviva per uno scopo ma poi veniva utilizzato anche in modo a volte indebito. Parliamo del battipanni. Quanti si ricordano e quanti magari a casa hanno ancora un battipanni tra di voi?

0: you got a lot. Hit Station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
5: The more you feel it.

0: portato nostalgia nel nostro sabato italiano insieme. Questo è Verdi, questo è Bianchi e questo Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, c'è Gabri che torna. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E oggi, visto che siamo nostalgici come ogni sabato che si rispetti insieme, parliamo di quelle cose tipicamente italiane che fanno un po' dire ah, quanto mi mancano. Stavo leggendo una cosa molto curiosa. Parliamo di battipanni,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, ma tu magari non capirai perché non sei nata negli anni 90.

0: per battere i panni.
1: Sì, battere anche i panni, certo, okay. Ma anche per spolverare i mobili. Ma soprattutto aveva una funzione sociale in quel momento, che era quella di disincentivare noi ragazzetti dalle monellerie, perché in quel momento eravamo tutti lì in preda a combinare guai, ma bastava vedere il...
0: prendere il battipanni, il nonna che prende il battipanni.
1: Mitico battipanni, che tu subito stavi lì ad ascoltare, ad essere assertivo. Però mi è capitato un episodio particolare, anche questo non lo potrò dimenticare mai. Stavo giocando a calcio nel cortile di casa, è arrivata mia madre, che
0: col battipanni
1: non se n'è fregata nulla, ma ha visto lì che ancora giocavo, mi chiamava e mi ha inseguito. Quindi è diventato uno strumento proprio quasi di attacco, e non posso scordarlo. Il battipanni resta iconico.
0: Come glielo spieghiamo ai bambini di oggi qual era l'ebbrezza dello scappare via dal battipanni?
1: Difficile farlo capire.
2: VRN Radio, più l'ascolti più la senti.
3: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Sono le 4:59.
3: VRN Radio.

0: URN Radio, la tua radio.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: La nostalgia italiana del sabato italiano è qui, cari amici. Abbiamo parlato di un oggetto, scherzando nel fuori onda io e Gabri l'abbiamo chiamato anche di tortura. Non è vero, si fa per scherzare. Però comunque il battipanni nei bambini millennials o nei nati tra gli anni 80 e gli anni 90 suscitavano un poca paura. Ciao ancora Gabri.
1: Ciao Fra, e ci hanno scritto i nostri amici, perché poi ci sono tanti episodi, tanti aneddoti legati ad oggetti simili che in qualche modo avevano la stessa funzione,
0: esatto,
1: del battipanni.
0: Vabbè, sì, il fine un po' era quello di inseguire i bambini con un oggetto potenzialmente contundente in mano.
1: In un certo senso dissuaderli, no?
0: C'era anche la ciabatta oppure lo zoccolo.
1: La ciabatta iconica, no? Infatti ci ha scritto Francesco che il suo strumento della nostalgia, entrando un po' nel nostro mood, era la ciabatta che sua madre ogni tanto gli lanciava. E quindi qui non vogliamo, attenzione, parlare di violenza, non la condanniamo sempre.
0: Scherziamo.
1: Però chi ha vissuto quei momenti si ricorda quanto potessero essere precise, no, queste ciabatte lanciate, quasi con una precisione balistica.
0: Guarda, secondo me peggio del battipanni e della ciabatta lanciata c'era lo sguardo di traverso che le mamme facevano. Io oggi è una cosa che non vedo nei bambini, cioè nel senso, le mamme sono molto più permissive. Al tempo bastava uno sguardo,
1: un dito puntato
0: oppure un "poi facciamo i conti a casa", che noi eravamo lì stecchiti, imbambolati, che smettevamo distante di fare magari quella monelleria sul momento. Insomma, erano un po' questi gli oggetti potenzialmente contundenti per noi che eravamo piccoli durante le estati del passato.

0: coaches.
1: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
1: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
1: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
1: Mi sono spiegato?
3: Ai!
1: Si è fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Stop!
6: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
5: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Chiudiamo in bellezza il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, questo sabato italiano andando a tavola. Ci sono tante eccellenze del nostro paese che sono degne di nota. Io non vi faccio spoiler, però vi dico che con Gabriele andiamo in Sicilia. Quindi restate con noi perché torniamo tra pochissimo con tante buone cose da mangiare, anche se metaforicamente parlando, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Sì, ma quasi ho fatto quest'ansia. E una parola fa quando uno sguardo si venisse

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: addirittura d'arrivo non solo della settimana ma anche del nostro appuntamento di oggi. È sabato, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, io Francesca Romana, poi c'è anche Gabri, ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E andiamo nella tua bellissima Sicilia. Per chi dovesse trascorrere le ferie nella Trinacria, vi diamo qualche consiglio su quali sono i piatti must, cioè quelli che dovete assolutamente assaggiare.
1: Ma sì, proviamo anche un po' a dare quello che è il pantheon dei piatti siciliani.
0: Mi piace il pantheon.
1: Eh sì, cerchiamo un po' di fare il punto di quelli che sono i piatti più rinomati, quelli che ci piacciono di più della mia amata Sicilia, ma anche in parte tua, no?
0: Sì, perché sì, anche mia. Ci ho vissuto 5 anni.
1: Quindi ti devi considerare un po' siciliana. Partirei dall'insalata pantesca, che è un piatto in crescita, piatto tipico dell'isola di Pantelleria, un'isola che va assolutamente vista, stupenda, vulcanica, rocciosa, con un mare cristallino splendido, ed è il perfetto piatto estivo siciliano, perché è fresca, ricca di sapori isolani, unisce patate lesse, pomodorini, cipolla rossa, olive verdi e capperi, che è un po' quel prodotto che in qualche modo identifica Pantelleria, il cappero di Pantelleria.
0: Fa assaporare un po' l'isola.
1: La fa sentire proprio. Poi la caponata di melanzane, che immagino qui sia stata detta e ridetta.
0: Sì, in settimana ne abbiamo parlato proprio con Sisi.
1: Assolutamente, quindi quel piatto che è fatto con le melanzane fritte, sedano, capperi, olive, anche peperoni, diciamo uvetta. Pasta con il pesto alla trapanese, quindi andiamo nella Sicilia occidentale, un primo piatto che non richiede cottura del sugo, fatto a crudo con pomodori, mandorle, basilico fresco, aglio e pecorino. E poi l'immancabile melanzana di Parmigiana, che è il grande classico, no, della nostra Sicilia, ma anche di tutto il sud Italia, che va assolutamente gustato, perché poi ogni parte della Sicilia la fa diversamente. Per esempio a Catania mettono l'uovo sodo, se vai fuori dalla Sicilia non lo mettono, quindi a seconda dei gusti, però Parmigiana non può mancare.
0: E poi per chiudere tutto, un bel cannolo alla siciliana. Abbiamo

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: Sono le 6 e un minuto.
4: URL Radio.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: WRN Radio.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: VRN Radio. Your radio station.
3: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 26 luglio. Ariete, il periodo rimane magico, soprattutto per chi ha deciso di ripartire e di iniziare una nuova vita. L'amore è pronto a regalarvi momenti esaltanti. Toro, sarà una domenica senza avvenimenti clamorosi, ma almeno vi sentirete liberi di pensare a voi stessi. L'amore può farvi sempre una sorpresa. Gemelli, la luna contraria ha sempre la forza di agitarvi, anche quando non ce ne sarebbe ragione. Non cercate il pelo nell'uovo e in amore vivrete più tranquilli. Cancro, i problemi professionali avranno il sopravvento e non vi sarà possibile dedicare le vostre attenzioni all'amore. In serata, meglio non prendere troppi impegni. Leone, una bellissima luna, vi regalerà una giornata serena in cui sarete particolarmente apprezzati per la simpatia. L'amore vi vede conquistatori infallibili. Vergine, in famiglia ci potrebbe essere qualche problema di comunicazione, ma rimanere in silenzio serve solo a complicare le cose. Con il partner dovete essere meno invadenti. Bilancia, gli amici possono essere un sostegno importante in caso di difficoltà. Non esitate a chiedere aiuto. In amore cresce l'intesa con il partner. Scorpione, quando siete costretti a fare i conti con la quotidianità andate in crisi, la realtà spesso non vi piace. La luna vi invita a badare al sodo. Sagittario, approfittate di questa bellissima luna nel vostro segno per ottenere una gratificazione. Tutto ciò che farete è protetto dalla fortuna. In amore potete sperare in un incontro. Capricorno, sarà meglio non forzare la mano in ogni ambito. Questo è il momento di ragionare, di trovare un compromesso. In amore non diventate sospettosi. Acquario, approfittate della luna chiacchierona per uscire dall'isolamento in cui vi siete cacciati negli ultimi giorni. Allargate la cerchia delle vostre amicizie. Pesci, attenti a non illudervi di poter ottenere facilmente una vittoria sul lavoro. Gli avversari sono tenaci. La serata è meglio trascorrerla con gli amici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:02.
3: URN Radio. You're listening to WRN Radio.

0: QRN Previsioni Meteo.
1: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Sono le 8.
0: QRN Radio.
4: QRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della nostra regione, ad eccezione di rallentamenti per traffico sul raccordo anulare in carreggiata interna tra le uscite Via del Mare e Roma Fiumicino. Consigliamo prudenza alla guida per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio. Previste oggi precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori settentrionali. E proprio a causa del maltempo, Lazio Mare informa che nella giornata di oggi sono soppresse alcune corse. I dettagli sono consultabili sul nostro sito e sull'app di Astral Infomobilità. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla linea Roma-Cassino la circolazione è rallentata tra Ciampino e Colle Mattia per un incendio in prossimità dei binari che ha danneggiato i cavi elettrici della linea. Rallentamenti fino a 30 minuti. Infine permane rallentata anche la Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e la Dispoli per il danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti. Rallentamenti fino a 30 minuti, variazioni e cancellazioni. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
5: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
4: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
6: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
7: La Croce Rossa è una grande famiglia.
8: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
9: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
10: Diventa anche tu un volontario.
2: Sono le 9:02.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: E io ve lo dico, sta cominciando adesso la mia giornata, perché per poterla far iniziare bene c'è proprio bisogno di ascoltare buona musica. E qui su VRN lo si può fare tranquillamente. Benvenuti da Tempo Perso.
3: Web Radio Network.

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: E allora, c'è chi lo utilizza per farci delle tisane, c'è chi invece lo mette nell'insalata, nel cibo, insomma, lo zenzero ormai lo conosciamo tutti, è un alimento che è molto molto molto valido a livello nutrizionale, insomma, però è un alimento anche scomodo da preparare perché va sbucciato e quelle protuberanze, diciamo, che danno fastidio. Io sto per darvi un trucco per poterlo sbucciare con semplicità, ovvero quello di andare ad utilizzare un cucchiaio proprio per sbucciare lo zenzero. Avete capito bene, perché chi ama questo zenzero fresco lo sa che è difficile sbucciarlo, è difficile, insomma, non rovinarle la polpa, e soprattutto quando si va ad utilizzare un coltello si comincia a distruggere praticamente questo zenzero. Noi abbiamo accettato appunto questa situazione fino a oggi, però è arrivato, diciamo, un metodo nuovo, quello di utilizzare un cucchiaio per fare in modo appunto che lo zenzero si possa sbucciare tranquillamente. Quindi bisogna prendere questo cucchiaio, bisogna girarlo sotto sopra e bisogna grattare la buccia ripetutamente per andare a sbucciare questo zenzero. Diciamo che nonostante la buccia sembri molto dura, tolta la prima parte, comincerà a venire via facilmente, voi sarete felicissimi di gustare il vostro zenzero sbucciato senza alcuna fatica. Quindi, cari amici, 392 6972 768, per tutti i vostri sms, per farmi sapere soprattutto se riuscirete a sbucciare facilmente il vostro zenzero.
1: Let's go. Sounds good.

di destinare l'8 per mille, puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali.

0: assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: VRN Radio.

E allora io vorrei sapere, tra noi quante persone sanno come si utilizzano le forcine per i capelli? Io vi dico la verità, non ho un capello in testa, quindi penso di essere la persona meno indicata per dovervi spiegare come utilizzarle, ma ho trovato una notizia che sicuramente riuscirà a farci luce su questo argomento, ovvero le forcine vanno indossate ribaltate. Perché questo? Perché ho scoperto che per utilizzare le forcine il punto fondamentale è proprio come le si vanno a posizionare sulla testa. Questo che significa? Significa che doverle infilare appunto tra i capelli con il lato corto verso il basso è il metodo giusto. Questo perché succede, ve lo dico subito, succede praticamente perché la parte ondulata deve andare a comprimere il nostro scalpo e quindi fare più presa sulla nostra testa. Quindi se le forcine, diciamo, che continuano a scivolare, bisogna provare a girarle nel modo giusto per riuscire ad utilizzarle nella maniera corretta. Io mi sto chiedendo in questo momento quante persone le stiano utilizzando nel modo sbagliato e vorrei sapere quanti tra voi conoscevano invece il metodo giusto. Fatemelo sapere, magari inviando un bel messaggio al 392 6972 768, oppure venite a trovarci sui nostri vari social. C'è Facebook, c'è Instagram, c'è TikTok, insomma ci trovate praticamente ovunque. Potete venire a lasciare il vostro messaggio e farci sapere finalmente fino al giorno d'oggi come avete utilizzato le vostre forcine per i capelli. Io non le userò mai.

Non so voi, ma io mi sono alzato molto presto stamattina, mi sono svegliato, ho preso il mio caffè e arrivato a questo punto credo che sia arrivato il momento di prendermene un altro. Ecco, ci fermiamo qualche piccolo istante, ma torniamo subito con A Tempo Perso.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot!
5: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
6: Bellissima. Più l'ascolti, più la senti.

E cari amici di VRN, quanto sono buone le ciliegie, ma quanto sono fastidiose da ripulire, no? Quel nocciolo all'interno che ci sporca le mani, ci sporca i vestiti e soprattutto che non è tanto semplice da togliere se vuoi farlo nella maniera più pulita possibile. Ecco, oggi sto per darvi un trucco per poterlo fare semplicemente. Bisogna andare a togliere i noccioli dalle ciliegie, quindi a snocciolarle utilizzando una cannuccia. Diciamo che ci vuole molto tempo per andare a preparare tutte quelle che potrebbero essere le ciliegie che servono per una torta, e diciamo che se non si ha uno strumento per snocciolarle è una vera rottura di scatole. Insomma, bisogna lasciar perdere tutti quegli attrezzi che poi verrebbero riposti a prendere polvere all'interno di un cassetto chissà dove, ma bisogna mettere appunto la ciliegia sull'apertura di una bottiglia e bisogna utilizzare una semplice cannuccia nel punto lì dove cresce il gambo. Bisogna premere fino a far saltare via il nocciolo che cadrà, pensate un po', direttamente all'interno della bottiglia. Quindi basterebbe praticamente la cannuccia, ma diciamo che avere anche una bottiglia ci salverà soprattutto dalle macchie e soprattutto ci aiuterà a riprendere tutti quanti i noccioli senza doverli rincorrere sotto al tavolo o dove si andranno ad infilare. Insomma, se non trovate delle cannucce in casa potete provare con un metodo alternativo meno pratico ma pur sempre diciamo comodo, che è quello di utilizzare delle bacchette come quelle che si utilizzano quando si va a mangiare al ristorante cinese, per intenderci.

E allora, cari amici di PURN, io sono sicuro che tra noi c'è un sacco di gente che fino ad oggi ha sbagliato a sbucciare la propria banana. O meglio, parliamo, diciamo bene, perché sennò qui va a finire che capiamo anche male. Come si sbucciano le banane? Quando si parla di banane, lo dobbiamo dire, le scimmie sicuramente lo sanno, ne sanno più di noi, ecco. Quindi bisogna cominciare a sbucciare le banane come fanno proprio le scimmie, che iniziano dal fondo. Quindi tanti tra noi sicuramente fino ad oggi, magari quelli che hanno incontrato più difficoltà, hanno sbagliato proprio l'approccio con queste banane. Non si sbucciano dalla parte del gamo, ma si cominciano a sbucciare dalla parte di sotto. Questo scoprirete che renderà l'azione molto molto molto più semplice. Che cosa dovete fare? Prendete il fondo delle banane e iniziate a sbucciarla, e vedrete che facendo così, utilizzando questa tecnica, farete in un attimo. Ecco, io vi raccomando di provarci, perché quando si parla di banane, cari amici, lo sappiamo benissimo, le scimmie ne sanno molto più di noi. E potete andare magari sul web, scaricare magari un video di una banana, di una scimmia che sbuccia una banana, e vedrete che tutte queste scimmie cominciano a sbucciarla dal fondo. E questa cosa è veramente veramente veramente incredibile, perché rende questa azione veramente molto facile. Io non so come avete sbucciato le vostre banane fino ad oggi, ma quasi quasi adesso, visto che comunque qui su VRN c'è ancora tanto, che comunque qui su VRN c'è ancora tanta buonissima

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della nostra regione, ad eccezione di rallentamenti per traffico sul raccordo anulare in carreggiata interna tra le uscite Via del Mare e Roma Fiumicino. Consigliamo prudenza alla guida per l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio. Previste oggi precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali. E proprio a causa del maltempo, Lazio Mare informa che nella giornata di oggi sono soppresse alcune corse. I dettagli sono consultabili sul nostro sito e sull'app di Astral Infomobilità. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla linea Roma-Cassino la circolazione è rallentata tra Ciampino e Colle Mattia per un incendio in prossimità dei binari che ha danneggiato i cavi elettrici della linea. Rallentamenti fino a 30 minuti. Infine permane rallentata anche la Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e la Dispoli per il danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti. Rallentamenti fino a 30 minuti, variazioni e cancellazioni. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Sono le 10:02.
0: VRN Radio.
5: International, independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione.

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: WRN Radio, your musical companion.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sulla Complanare in carreggiata interna del raccordo anulare all'altezza della Roma-Fiumicino. Per un altro incidente, code interessano il bivio per la Roma-Fiumicino sulla carreggiata esterna del raccordo anulare. In questo caso ripercussioni con code anche sulla Complanare del raccordo anulare in carreggiata interna. Passiamo agli eventi. A Castel Gandolfo, oggi, in occasione della celebrazione dell'Angelus del Santo Padre, attiva e modifica la viabilità nel territorio comunale, possibili ripercussioni di traffico. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla linea Roma-Cassino la circolazione è rallentata tra Ciampino e Colle Mattia per un incendio in prossimità dei binari che ha danneggiato i cavi elettrici della linea. Rallentamenti fino a 30 minuti. Infine permane rallentata anche la Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e la Dispoli per il danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti. Rallentamenti fino a 30 minuti, variazioni e cancellazioni. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
4: Stai ascoltando VRN Radio. Yeah!

0: QRN Radio. Bellissima.
1: Se camminavo e mi guardavo attorno, mi chiedevo cosa c'era prima di questa città.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
21: È mezzogiorno.
22: VRN Radio.
21: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
23: Buongiorno.

0: Sì.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NoTab, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier, ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NoTab, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle microvacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo Confcommercio SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: QRN Radio.
4: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
5: Numero 12.

0: hear it, the more you feel it.
1: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
2: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
3: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
2: Niente, ignora tutti i messaggi.
4: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
5: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
6: Hit Time! Numero 7.

0: Radio. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: Hit Time! Hit Time!
0: Numero 2.

0: Hit Time.
1: Numero 1.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla complanare della Roma Fiumicino, rimosso l'incidente avvenuto in precedenza. Riaperta la complanare al chilometro 8 in direzione Fiumicino. Riaperte anche le rampe che dal raccordo anulare immettono sulla Roma Fiumicino, sia in interna che in esterna, in direzione dell'aeroporto. Ci spostiamo sulla statale Pontina, rallentamenti qui per traffico in entrambe le direzioni all'altezza di Porto Badino nel comune di Terracina. Su via Appia ci sono code nei due sensi di marcia all'altezza di Terracina, di Fondi e di Formia. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla linea Roma-Cassino la circolazione permane rallentata tra Ciampino e Colle Mattia per un incendio in prossimità dei binari che ha danneggiato i cavi elettrici della linea. Rallentamenti fino a 30 minuti. Infine fortemente rallentata la Roma-Pisa per il danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti tra Santa Severa e la Dispoli e per verifiche tecniche alla linea elettrica nei pressi di Scarlino. Rallentamenti fino a 200 minuti, limitazioni e cancellazioni. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:01.
0: QR.

E questo è la fine settimana di VRN. Benvenuti da Ivano Visionà. È il momento di ascoltare quali sono state le notizie più curiose della settimana.

0: con me.
1: Ma ci sono le immagini di questo orso che è rimasto intrappolato dentro ad un SUV in Colorado, negli Stati Uniti. Tranquilli, non capita qui da noi, almeno per il momento non è capitato. Allora, questo che era un orsetto in realtà, cioè orsetto, voglio dire, non era un grizzly grandissimo, era un orso che ci stava in auto. Chissà come è riuscito ad entrare in questo SUV ed è rimasto intrappolato. Beh, i residenti di questo quartiere si sono svegliati sentendo questo clacson che continuava a suonare. Hanno guardato fuori e hanno visto che al volante di questo SUV c'era appunto questo orso. Ecco, sono andati in maniera molto prudente ad aprire la portiera. Pensate i rischi nel fare un'operazione del genere. Cioè, ti avvicini e apri la porta all'orso. No, io l'avrei lasciato lì.

0: Pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot!
2: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

Notizia positiva e una negativa. Come si dice, quale volete prima? E partiamo da quella positiva, dai. C'è questa ricerca che mette a confronto gli ultimi 35 anni, insomma, parte dal 1990 e va a vedere come viviamo, com'è l'aspettativa di vita. E la notizia positiva è che viviamo di più, si vive di più, e questa è una bella cosa, no? Sì, uno dice vivi di più, vivi meglio. No, in realtà quasi 11 anni della nostra vita, e di solito sono si va verso la fine, ecco, sono quelli in cui viviamo sì, ma pieni di acciacchi, ecco, piuttosto malatici. E quindi la cosa che riguarda l'invecchiamento, ecco, l'età media che si innalza, va bene, però ecco, si vive più ammalati. No, sarebbe interessante capire prima, ecco, quando si viveva magari un po' meno, se anche gli anni di malattia erano meno, ecco, in realtà, o se comunque erano sempre quelli lì. Vabbè, dai, insomma, che ci vuol fare?

E questa è la nostra musica, la musica che piace a tutti, giovani, meno giovani, ricchi o poveri, ecco, a tutti piace la musica, anche se in realtà noi non lo sappiamo, non sappiamo chi c'è al di là del nostro microfono, chi ci sta ascoltando. Ad esempio, tu che ci stai ascoltando, sei povero o sei ricco? Ecco, no, ognuno pensi per sé, però se vi reputate ricchi, potreste prendere esempio da questo gruppo di 120 britannici super ricchi. In realtà sono 120 milionari, dentro ci sono imprenditori, star dello spettacolo, VIP in generale, ecco. Hanno scritto una lettera al nuovo premier, ecco, quando è che è entrato al numero 10 di Downing Street? L'altro ieri, già gli hanno scritto la lettera, ma bella questa lettera, gli hanno scritto per chiedere di tassare di più il loro patrimonio. Ci hanno detto: guarda, tassaci, no, ma perché non ci chiedi più soldi? No, in quale paese succede questo? Nel Regno Unito, da noi no. Loro dicono: guardate che in realtà noi di soldi ne abbiamo e quindi sarebbe giusto che pagassimo un po' di più tasse per aiutare il nostro paese. Mi sembra un bel esempio da esportare un po' dappertutto. Ecco, lo dico anche ai ricchi italiani, perché no? Ecco, poi uno, lo so che quando ho detto così, uno dice: ma io non sono così ricco, eh.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

Ma quanto era bello quando eravamo bambini, che con una bambolina, con un pupazzetto ti divertivi. Io c'avevo il Big Jim, ve lo ricordate? Il Big Jim che premevi sulla schiena e lui faceva il colpo di karate, poi piegavi il braccio e faceva il muscolo, ecco, solo sul braccio destro. Va bene, ecco, adesso basta, non ci sono più questi giochi, anzi ci sono ancora ma non sono quelli in voga adesso, perché adesso vanno in voga, sono in voga i giocattoli smart, a partire dai peluche, il peluchetto, che è bello perché è piccolo, un bambino lo stringe, lo mordicchia e così via. Sono smart pure quelli, li chiamano i pet robot, e il mercato di questi peluchetti guidati dall'intelligenza artificiale è arrivato a toccare i 25 miliardi di euro. Mamma mia, ecco, si parla di giocattoli intelligenti, e allora cosa fanno? Interagiscono con i bambini, si guardano intorno, diventano, ecco, di veri e propri animaletti, naturalmente, insomma, non sono viventi, ma imitano in tutto e per tutto gli animali reali, che sia un cagnolino, che sia qualsiasi altra cosa. Ecco, attenzione però, oltre a sto fatto che appunto è un mercato in forte espansione, gli esperti lanciano anche un allarme, dicono, perché l'intelligenza artificiale che c'è all'interno di questi peluche potrebbe diventare un problema anche per la privacy. Sì, perché controllano, guardano e memorizzano tutto quello che c'è lì intorno.

Ma dai, sì, allora andiamo a dare un'occhiata alle previsioni meteo per il fine settimana. Io no, non lo volevo fare, sinceramente, no, perché non è il top. Uno aspetta il fine settimana per fare la bella scampagnata, la gita fuori porta, magari la giornata, che ne so, al mare, in montagna, al lago. Beh, tutto sommato, fino a domani, fino insomma al sabato, tutto bene. Domenica, attenzione, perché domenica sono previsti i temporali, quindi anche abbastanza difficile. Diffusi in ampie zone, c'è questa perturbazione che andrà a interessare un po' a macchie di leopardo il centro-nord, e mentre sarà più soleggiato il sud, ma questo sicuramente rovinerà la mini vacanza a molti. E poi, ecco, questo non ve lo volevo dire, ma da lunedì tornerà il caldo, e secondo gli esperti la prossima settimana sarà davvero un grande caldo, e tornerà la fin

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
20: Sono le 15.

Fiasco. Ma si parlava di grande caldo e bella bella l'iniziativa di molti negozianti, anche dalle nostre parti, che hanno pensato bene di allestire queste aree relax all'interno dei loro negozi. Non ci vuole un granché, magari due sedie, due poltroncine, ecco, dove magari le persone, quelle più anziane, quelle che insomma son lì, che magari sono uscite di casa per fare la spesa e non ce la fanno più sotto il sole, là fa il caldo, beh, possono entrare anche senza fare acquisti, possono entrare semplicemente per star lì 10 minuti con l'aria climatizzata, riprendere fiato, riprendere le forze e poi uscire. Mi sembra una bella iniziativa che lancio a tutti i commercianti all'ascolto.

Ne abbiamo parlato spesso in questi giorni, dell'Odissea di Nolan, che sta avendo un successo enorme, enorme, enorme. Anche il film è un investimento di un sacco di soldi, che però stanno rientrando alla grande. Vediamo come andrà con il prossimo fine settimana, come andranno gli incassi. No, perché uno dice in estate, sai, nessuno va al cinema. No, in realtà se fa caldo vai al cinema, stai pure bene, ti godi al maxi schermo questo capolavoro, l'Odissea di Nolan. Lo sappiamo, criticato anche in parte. Io non l'ho ancora visto, quindi non mi permetto di dire bello, brutto, da criticare, non da criticare. E certo è un po' il ritorno di un grande classico che non è piaciuto, almeno insomma sembra non essere piaciuto, ad Elon Musk, che ha detto no, sta cosa di voler fare questo film un po' woke a me non sta bene, e quindi ha deciso di ricreare, di rifare lui l'Odissea, fatta tutta con l'intelligenza artificiale, con Grok, l'intelligenza artificiale di X, e dice entro la fine dell'anno vi faccio vedere io la vera Odissea. Nothing.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

Perché già nei primi 4 giorni dall'uscita, questo film, il più atteso dell'anno, ha incassato quasi 10 milioni di euro solo in Italia e più di 230 milioni di euro in tutto il mondo in 4 giorni. Quindi adesso, insomma, già sicuramente avranno aumentato di molto questa cifra, e poi con il prossimo fine settimana sono in tanti che, insomma, anche solo per curiosità, ma poi, insomma, i commenti sono buoni, sono positivi, ne abbiamo già parlato. Ecco, a parte il fatto che magari non è seguita alla perfezione, alla lettera, la storia, insomma, l'ambientazione in generale, ma dicono sia comunque un gran bel film, e complimenti.

Ma che carine, mi piacciono, le nuove banconote da 5 euro. Non, ci sono anche gli altri? Qui intanto io vedo quelle da 5 riportate. No, anche le altre, sì, anche quelle da 10 euro. Insomma, l'euro si rifà un po' il look, belle, mi piacciono soprattutto quelle da 10 euro, devo dire. E anche da 20, insomma, non so male, poi se sono ancora di più, meglio. Un po' tutte saranno rifatte, eccole qua, fino alle 200 euro. Ecco, tutte cambieranno colore, cambieranno immagine, insomma sempre il valore sarà sempre quello, quindi non pensate di guadagnarne magari di più. Allora, nuovi personaggi, ci sarà ad esempio anche Leonardo da Vinci, sì, rappresentato. Sono state 1200 le proposte di nuovo design per quanto riguarda le banconote dell'euro, e hanno vinto in particolare due temi che più di tutti incarnano lo spirito europeo: da una parte i grandi nomi della cultura, dall'altra i fiumi e gli uccelli. I fiumi e gli uccelli non lo so perché, è una scelta, beh, non so, ci sta, dai.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.

non avete ancora prenotato le vacanze, manco io, non so ancora quando le farò, direttore, quando le faremo le vacanze, mai, dice, mi dice, tu sei sempre in vacanza, vabbè, lo sapete che il 12 di agosto che ci sarà questa eclissi di sole, quando molti di noi saranno in vacanza, ma quali saranno le località, e se dovete ancora scegliere, appunto, dove si potrà godere, oltre che alla vacanza, anche al meglio dell'eclissi solare. Ad esempio, una di queste è Ibiza. Mannaggia, sei lì, fai vacanza, la movida, vita notturna e così via, e ti godi pure il 12 di agosto questa eclissi di sole. Anche a Spagna, in Castiglia, anche lì si potrà ammirare nel suo splendore, per modo di dire, l'eclissi di sole. Sempre in Spagna, la Playa del Sardinero a Santander, anche lì un posto fantastico, incredibile, e si potrà gustare l'eclissi di sole. E ultimo posto che vi consiglio, cambiamo, andiamo in un posto decisamente più fresco, e sto parlando dell'Islanda, nella penisola di Snæfellsnes. Ecco, lì si potrà vedere, appunto, sempre 12 di agosto l'eclissi di sole. When the light...

0: Ed è arrivato il momento di salutarci anche per questo fine settimana. Abbiamo ascoltato il meglio di Tipi da spiaggia. Io vi aspetto, se lo volete, lunedì.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: sei.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare, dove a causa di un incendio il traffico è bloccato in entrambe le direzioni tra Laurentina e Pontina. Sempre sul raccordo anulare in interna si segnalano anche code per un incidente nei pressi dell'uscita di Via del Mare. Disagi dovuti agli incendi anche nel tratto urbano della A24, dove è chiuso il tratto tra Togliatti e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Chiuso anche lo svincolo di Via Togliatti in entrata verso il raccordo. Passiamo alle autostrade. Sulla Firenze-Roma incidente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma. Al momento non si registrano code, ma si raccomanda comunque la massima attenzione. Per il trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Metromale, a partire dal lunedì 27 luglio, dal lunedì al venerdì, le ultime partenze dei treni dei capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22:30. Il sabato e la domenica e festivi l'orario invece resta invariato. Inoltre ad agosto dal 10 al 21, con la sospensione del cantiere serale, le ultime corse dei treni dei capolinea saranno alle 23:30. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Your radio station.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.
3: Salida del vuelo con destino alla

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
4: The more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare, dove a causa di un incendio il traffico è bloccato in entrambe le direzioni tra Laurentina e Pontina. Sempre sul raccordo anulare in interna si segnalano anche code per un incidente nei pressi dell'uscita di Via del Mare. Riaperto invece il tratto urbano della A24 tra Togliatti e raccordo anulare in quest'ultima direzione, precedentemente chiuso per incendio. Passiamo alle autostrade. Risolto l'incidente sulla Firenze-Roma, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione della capitale. In entrata verso Roma invece code per incidente sulla Via Pontina ad altezza Castel Romano. Per il trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Metromare, a partire da lunedì 27 luglio. Da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle 22.30. Il sabato e la domenica e festivi l'orario invece resta invariato. Inoltre ad agosto dal 10 al 21 con la sospensione del cantiere serale le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle 23.30. Da Dario Antolini a Salinfomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: 때
1: WRN Your Radio Station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare, dove a causa di un incendio il traffico è bloccato in entrambe le direzioni tra Laurentina e Pontina. Sempre sul raccordo anulare in interna si segnalano anche code per un incidente nei pressi dell'uscita di Via del Mare. Riaperto invece il tratto urbano della A24 tra Togliatti e raccordo anulare in quest'ultima direzione, precedentemente chiuso per incendio. Passiamo alle autostrade. Risolto l'incidente sulla Firenze-Roma, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione della capitale. In entrata verso Roma invece code per incidente sulla Via Pontina ad altezza Castel Romano. Per il trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Metromare, a partire da lunedì 27 luglio. Da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle 22:30. Il sabato e la domenica e festivi l'orario invece resta invariato. Inoltre ad agosto dal 10 al 21 con la sospensione del cantiere serale le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle 23:30. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18.

0: Radio. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: La classifica Hit Dance, dove la musica elettronica incontra il divertimento.
5: Number 7.

0: scopri i protagonisti della scena dance con la classifica Hit Dance. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La classifica Hit Dance, il meglio della musica da club.
1: VRN Radio. Bellissima.
2: Your radio station.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
0: La classifica Hit Dance, dove le tendenze musicali si incontrano.
7: Number 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare, dove a causa di un incendio il traffico è bloccato in entrambe le direzioni tra Laurentina e Pontina. Sempre sul raccordo anulare, in interna si segnalano anche code per un veicolo in fiamme nei pressi dell'uscita di Via del Mare. In entrata verso Roma, code per incidente sulla Pontina ad altezza Castel Romano. Sempre sulla Pontina, più a sud, code anche ad altezza Aprilia in direzione Roma, stavolta per traffico. Per le autostrade, rallentamenti sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e il raccordo anulare in quest'ultima direzione. Ci spostiamo sull'SR82 della Valle dell'Iri, code per l'incidente nel comune di Pico, con restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Infine, per il trasporto ferroviario per la ferrovia regionale Metromare, a partire da lunedì 27 luglio, da lunedì al venerdì, le ultime partenze dei treni da capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22:30. Il sabato e la domenica e festivi l'orario resta invariato. Inoltre, ad agosto, dal 10 al 21, con la sospensione del cantiere serale, le ultime corse dei treni da capolinea saranno alle 23:30. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Forse non salverò il mondo.
19: Forse non salverò l'economia.
18: Forse non salverò tutti gli indifesi.
19: Forse non salverò l'Amazzonia.
20: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
21: Sono le 20.
0: URN Radio.
22: The more you hear it, the more you feel it.
23: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche

0: solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Hit Station.

0: Party Radio.
1: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
2: Your passion for music.

0: ma molto importante.
1: Detta così sembrerebbe qualcosa di illegale.
2: E proprio nulla potrebbe mai farci cambiare idea, questa sì.
3: Eccoli qua i miei maghi del bisturi.
1: Io direi di incidere qui.
2: Ah! Ma il paziente è sveglio.
1: No, so io, mi hai preso la mano.
2: È identico.
3: Sono tale quale a Leonardo.
1: Leonardo?
3: DiCaprio, Leonardo DiCaprio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando URN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Elisa senza nome, Donatella Sasso, Golem Edizioni. Elisa e Cesare si conoscono in una casa editrice di libri per bambini. Nonostante il loro passato non proprio sereno, iniziano una felice storia d'amore. Ma, come scriveva Kafka a Milena Jesenska, amore è il fatto che tu sei il coltello col quale frugo dentro me stesso. Elisa inizia così a frugare dentro di sé, con il coltello offerto da un Cesare non del tutto consapevole.
0: Da leggere.
5: La mente senza mente, realizzazione e pratica al cuore dello Zen, una novità Terra Nuova Edizioni, di Daisetsu Teitaro Suzuki, uno dei più importanti divulgatori della filosofia Zen, un libro che spiega come raggiungere il benessere nel mondo moderno. Mushin è uno dei testi più profondi e affascinanti di Suzuki, il grande maestro che ha introdotto lo Zen in Occidente. Sono pagine dense e luminose che conducono il lettore al cuore dell'esperienza spirituale orientale.
0: Da leggere.
6: Non è horror, non è fantascienza, non è fantasy, è qualcosa di più difficile da definire e proprio per questo è più affascinante. Eleonora Carta ripercorre la letteratura weird da Lovecraft a Murakami, da Edgar Allan Poe fino a Giorgio Manganelli in Breve storia della letteratura weird, un volume agile e appassionato. Edito da grafe.it. Per chi ama le pagine che non si lasciano mettere in una casella.
0: Da leggere.
7: Imprenditore innamorato di Leonardo Salute, pubblicato da Edizioni Il Viandante, nasce da una domanda. Può l'impresa essere anche un atto d'amore? Il libro racconta il lavoro, il profitto e la responsabilità come luoghi in cui l'uomo rivela se stesso.

0: non un manuale tecnico, ma un invito a fermarsi e chiedersi quale traccia vogliamo lasciare.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.
3: Sono le 21 e un minuto.
4: URL Radio.
5: Ancora un giro sulla musica rock, pop rock della nostra radio. Come al solito arriva nei prossimi 50 minuti Zona Rock. E come sempre, da tanti anni ormai, parte sempre allo stesso modo.
6: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
7: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Tutto che fanno parte della musica rock pop rock continua a crescere. Il nuovo di Louis Tomlinson dal titolo Imposter, che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, buona radio a tutti, buon Zona Rock a tutti. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni che non ci siamo ascoltati? Punto di domanda, tutto bene? Perché nei prossimi 50 minuti, come al solito, ci vedremo impegnati nella musica rock e pop rock della nostra radio, che ormai è diventata un'abitué Zona Rock, no? E poi, come dicevo all'inizio, anche la musica rock e pop rock ultimamente nelle hit parade un po' di tutto il mondo pullula, e questa è una cosa che a noi piace. Non perdiamoci in chiacchiere, perché nei primi 10 minuti ho preparato proprio 2 singoli nuovi, quello di Tomlinson che abbiamo appena ascoltato e questo che adesso faccio partire, perché voglio dare una nota di una carezza in quello che è Zona Rock, perché questo è il nuovo lavoro di Teddy Swims, che è un artista americano che a me piace tanto, un omone ma che riesce a fare della musica davvero che a volte ci può anche rilassare. Il nuovo singolo si intitola

capolavoro di Teddy Swims In It Easy su Zona Rock in apertura di questo nuovo appuntamento. Ted Swims, che vi invito a seguire su Instagram, perché è un personaggio che riesce a condividere anche tanto la vita quotidiana nei social. Un simpaticone che fa bene della buona musica un po' particolare, che oserei dire sarebbe insomma giusta per quello che, se ci inventiamo un Zona Rock by Night, un Zona Rock un più soft. Ci sto pensando, devo parlare con il mio direttore. 375 863 2965, questa è la WhatsApp line di Zona Rock, ma c'è il sito della nostra radio, ci sono anche i social della nostra radio che sono sempre comunque aperti per interagire con noi, e c'è anche che dovete andare a scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io vi faccio fare il primo salto quest'oggi indietro nel tempo, perché Zona Rock è così. Non ci sono molte regole, sono quelle di passare questi 50 minuti ad ascoltare della buona musica rock e pop rock. Vi porto indietro al 1988. Sentite

mese, così è stato annunciato sui social. Band di Baltimore che insomma a me piace tanto, una band hardcore, perché se ascoltate bene la musica ricorda un po' la musica anni 80. Stavo dando un'occhiata un po' girovagando sul web a qualcosa che possiamo commentare insieme anche sui nostri social, perché pensate che un italiano mangia circa 23 kg di pasta in un anno. In media ogni italiano consuma circa 23 kg di pasta all'anno, un numero che racconta molto più di una semplice abitudine alimentare. Esistono 300 formati diversi in Italia di pasta, ognuno con il proprio sugo in base alla regione dove si va a mangiare. Secondo questo studio la pasta accompagna pranzi veloci, cene semplici e domeniche lente, senza mai stancare gli italiani. Non è solo nutrimento, è routine, memoria, equilibrio, un rito che si ritiene che si ripete ogni giorno e si tramanda di generazione in generazione. In fondo la pasta, no, è un modo anche di vivere, no? Se magari i nostri pranzi veloci ci si accende la lampadina, che la pasta è la cosa più veloce che magari soddisfa di più il palato. Ma voi cari amici miei, di quale, insomma, da quale lato state? Quelli che mangiano tanta pasta o che magari preferiscono altro durante i pranzi o le cene? Io devo dire che spesso e volentieri la sera mangio la pasta, ma io sono un golosone, si sa. Se mi vedeste capireste. Vi faccio ancora andare indietro nel passato, sentite un po'.

0: sulla nostra radio e su Zona Rock è il momento di farci fuori la Free Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole. E quest'oggi vi beccherete una Free Sequence multifacciale.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: una sequenza multifaccia, come dicevo a inizio di seconda parte di Zona Rock, che ci ha visto viaggiare un po' in anni diversi, ma anche in generi di musica diversi. Siamo partiti con i Genesis, Follow You, Follow Me, del 1978, ormai un classico dei Genesis, scritto da Tony Banks e Phil Collins, e poi siamo andati nel 2008 con i King of Leon, Sex on Fire, che pensate fu il primo singolo del primo album Only by the Night, e fu anche nel Regno Unito nel 2008 la canzone più scaricata legalmente, che ebbe un successo globale, per poi concludere con gli intramontabili Depeche Mode, Survive, uno degli ultimi singoli che gira tanto in questo periodo. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Three Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Zona Rock by Night 1984, The Style Council, You Are The Besting, che ci ha fatto ritornare un po' indietro al sound di quel tempo. Stavo leggendo qualcosa su internet che riguarda un po' i nostri modi di vivere, che stanno cambiando, soprattutto quelli della generazione Z, perché secondo una ricerca la generazione Z preferisce i bar del paese ai wine bar e trendy bar. Cosa succede? Che fino a poco tempo fa erano considerati posti da abitué anziani, i bar vicino alla nostra zona. Oggi invece sono tornati centrali nella vita urbana, semplici, rumorosi, senza estetica studiata. I cosiddetti bar scrausi stanno diventando più ambiti dei locali patinati, dei wine bar minimal e dei listening bar hyper curati. Costano meno, non chiedono performance, non impongono stili, ci entri come sei, bevi, parli e stai lì un po' a rilassarti. Un divertimento sempre più caro, esclusivo e costruito, questi posti sembrano offrire una cosa rara, ovvero la normalità in tempi dove a volte ci è pregiudicato anche entrare. Questo lo metto io in più, perché insomma si sa, ci sono alcuni posti dove alcune persone non è permesso entrare. Secondo voi è solo nostalgia, una vera reazione al troppo figo per essere vero? Voi da che parte state? Siete quelli che andate nei bar fighi, o magari invece preferite adesso andare lì sotto casa, dove trovate magari gli amici del quartiere? I social della nostra radio sono aperti, fatevi sentire.

Io devo dire che, riflettendo, sono più da bar sotto casa anziché luoghi fighi e hyper elettronici, come diceva l'articolo di prima. Andrew Gold ci ha portato alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi, cari amici miei, questa passeggiatina che facciamo sulla nostra radio ogni settimana. L'appuntamento ormai è diventato fisso. Ultime raccomandazioni prima di andare via: andate sul sito di Zona Rock se volete per ascoltare il podcast. Se siete arrivati in ritardo, scaricate l'applicazione della nostra radio e andate a seguire anche l'Instagram di Zona Rock. Dovete cercare Free Zona Rock. Queste sono le ultime raccomandazioni che vi sento di fare. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio. Bye bye.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25.

0: giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
8: Sono le 22 e 2 minuti.
9: URL Radio.
8: Su Web Radio Network, un'ondata di grande smooth jazz con il jazz e dintorni.
10: Jazz e dintorni con Marco e Del Rey.
11: Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Morgan. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol. Ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato l'altro spagnolo. La musica da indipendente. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: WRN, la radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
2: Jazz e dintorni.
3: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni e quindi buon ascolto.

0: Web Radio Network.
1: VRN, la radio dei numeri uno.
2: Jazz e dintorni.
3: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

0: Web Radio Network.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz e contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
6: Sono le 23 e un minuto.
0: WRN Radio.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

Funky Groove. I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Siamo all'interno del fenomeno, o per meglio dire della fenomenologia musicale, che va a tracciare quella linea itinerante all'interno di un percorso che va a mettere in evidenza le novità nell'ambito di alternative contemporary R&B, e come ben sapete ormai da qualche anno a questa parte, anche uno sguardo volto ai grandi classici del passato di funk and soul. Questo è Rare Funk Groove e CK in Forever insieme a Dido sono le cose che vi hanno dato il benvenuto.

prima di divenire cantante ha fatto molti lavori. Yvonne ha servito nei ristoranti, nella catena di Bubba Gump, ha posato in costume da gambero per intrattenere i piccoli clienti e ha anche fatto il dog walker. È noto naturalmente non solo per queste caratteristiche, anche per le qualità della voce baritona profonda, unica poi nel panorama R&B, tanto che inizialmente pensava di essere strano rispetto agli standard vocali. Poi un'esperienza decisiva è stata durante un programma educativo di Grammy Museum, dove gli venne suggerito di ascoltare cantanti baritoni come Barry White, Frank Sinatra, e ciò gli diede non solo fiducia ma una netta ispirazione. For Tonight, Yvonne.

grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: kiss rain. It's not. Behind the veil, angels sometimes weep.
1: È un sound particolare questo nell'ambito dell'R&B ed è proposto nel cuore più intimo della Los Angeles musicale. Hila, cresciuta nella San Francisco Valley, a Van Nuys, North Hollywood, Sherman Oaks, un ambiente che ha fortemente influenzato la sua identità, diciamo, creativa fin da piccolissima. È figlia di un direttore di un coro e cantava già all'età di 2 anni, spesso in contesti familiari intorno a ciò che era lo strumento musicale del pianoforte. Hila con Corset, novità, e come ben sapete il nostro dettame importante è quello anche di dare uno sguardo verso i grandi classici del passato. Una formazione assolutamente altisonante della Philly Sound. Si chiamavano Spinners di Philadelphia, era il loro sound. Can't Shake This Feeling, Rare Funky.

si formano nel 1956 in Detroit. Inizialmente con la Motown prendevano il nome di Detroit Spinners, o anche per un breve tempo della loro carriera anche i Motown Spinners. Sono stati un po' degli appellativi usati soprattutto nel Regno Unito per differenziare da un gruppo folk britannico che aveva nello stesso periodo anche lo stesso nome. Ma negli anni 60-70 scelgono e segnano il periodo di maggior successo grazie anche alla collaborazione con Tom Bell, che era il pilastro, come vi avevo detto, della Philadelphia Soul. Brani come His Shame e I'll Be Around consacrano e li consacrano come i gruppi R&B di riferimento. Abbiamo ascoltato un prodotto che nel sottogenere musicale è definibile come funk puro, Can't Shake This Feeling, The Spinners. Ancora un po' di funky? Parleremo dopo questa selezione e questo ascolto di SOS Band.

Non vi ho mai nascosto un certo interesse, ovvio una certa sorta affettiva nei confronti di questa formazione che nel corso degli anni Ottanta, ovvero sia parallelamente alla mia crescita adolescenziale, c'è sempre stata una canzone delle SOS Band parallela che mi ha naturalmente sempre messo in condizione di soffermarmi un attimo e di riflettere sulla bellezza dei propositi appunto interpretati da questa formazione che originariamente dalla Georgia, in particolar modo da Atlanta, nel 1977 escono con un nome di gruppo denominato Sound of Santa Monica, che era un prodotto, diciamo così, di marketing per i brani che venivano proposti nei locali, nei club nei quali appunto lavoravano, tra cui il famoso Regal Room, e furono presto scoperti in questo ambito da Milton Lamar, che decise di divenirne il proprio manager. Durante una session di registrazione il produttore Sajid Abdullah propose che questo nome venisse cambiato in acronimo SOS Band, che significava Sound of Success, e aveva veramente ragione. Can't get enough. This is SOS Band, e naturalmente il sottogenere musicale è quello che piace di più, il genere funk. R&B.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Dedo DJ.

Cosa potremmo dire di più di quello che sappiamo già degli Earth, Wind & Fire? Un gruppo senz'altro che ha saputo fondere con maestria eclettica generi musicali diversi, tra cui jazz, soul, funk, R&B, disco e pop, e i famosi ritmi africani, grazie alla proiezione, diciamo, delle percussioni e la grande evidenza degli ottoni nei propri brani, e anche un piccolo sguardo verso i prodotti latinoamericani, quindi poliedrici e variegata la loro cultura musicale, accentrata attorno al compianto leader Morris White, che portava in sé le armonie delle chiese, dello swing session, dei chess records, le competenze classiche, rifacendole ritornare come in un'unica fusione che diveniva, appunto, oltre che sonora, immancabile, anche unica. Shining Star. Wow, ancora very very funky music in Rare Funky Groove con Dedo e The Connection dalle Bahamas.

I complessi di questa nuova generazione sono davvero importanti da seguire e mettono in evidenza che vi è all'interno di questo degli spunti importanti, e quindi il riprendere il vecchio, il nuovo insieme e tirare fuori un terzo lavoro, un terzo contenuto, si può ipotizzare di trovare veramente una sorta di miracolo. È quello che avviene anche con i nuovi artisti del terzo millennio, tra cui il ritratto di questo Jackie Letmore è versatile, unisce musica, la recitazione e la danza con naturalezza sorprendente, e Jacob O'Neill Letmore del 1996 in Wisconsin nasce, in particolar modo a Milwaukee, e cresce in una famiglia profondamente musicale. Il padre e gli zii formano già un gruppo gospel che prende il nome di Letmore Brothers, mentre sua madre lavora già per un'etichetta discografica, e quindi è inevitabile che il richiamo dell'artista alla musica è indubbio e lo colpisce subito, sin dai primi vagiti, come si suol dire. On Me, fatica importante per Jacob Letmore.

Annotatevi su questo nome, perché nel corso dei tempi sicuramente darà lustro di sé. Si chiama BRND, ha delle informazioni importanti, in particolar modo originaria appunto della North Carolina, ha una apprezzata qualità vocale, è anche un cantante assistente tecnico che proviene appunto dalla Carolina del Nord, e su Sound Better prende il nome di BRND, ma in realtà si chiama Brandon Richardson con On The Line.

0: Lasciamoci con questo gruppo musicale che è alla fase pionieristica della musica funk, infatti sono i Max Production, un gruppo musicale di Norwalk in Virginia, noto per lo stile funk and disco. La formazione iniziale comprendeva 10 membri tra vocalist, strumentisti e percussionisti, hanno contribuito a creare un sound ricco e dinamico. La band ottenne un grande successo con Firecracker nel 1979. Se abbiamo fatto buon funk, di nuovo saremo la prossima settimana qua. Ciao!
1: Dedo DJ
2: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ma che sei, scemo?
20: Io?
19: Tu? Ascolta.
21: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
19: Pure tu sei scemo.
22: Ma io non fumo.
19: T'ho visto guidare senza casco.
23: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
19: Mi sono spiegato?
22: Ai!
19: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
2: Spot.
24: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: È mezzanotte e 13 minuti.
2: VRN Radio.
1: Web Radio Network Night, la notte.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: Web Radio Network Night, la notte.

chiedessi, sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da due ore, ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In quattro quarti ti racconto disilluso, non

Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Stop! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
7: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
6: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
8: È l'una e un minuto.
9: URL Radio.
10: Web Radio Network Night, la notte.

0: ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show e soprattutto buon lunedì. Do il ben trovato anche alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao, come stai carissima?
0: Molto bene, un lunedì che non lunedina, come si suol dire, perché non mi sta antipatico oggi il lunedì.
1: Ti vedo bella rilassata oggi.
0: Oggi sì, oggi proprio guarda, chissà come mai, contro ogni pronostico, anche perché torna una rubrica che mi fa molto sorridere in una nuova edizione, lo strano ma vero, cioè cose assurde che però realmente accadono, Natural Edition, quindi cose assurde dal mondo animale quest'oggi, ma non ti svelo ancora di cosa parleremo. Non so tu invece che cosa...
1: Io parlerò di testicoli allora, più piccoli, ecco, per padri migliori.
0: Allora, ho letto gli appunti ed ecco perché ero in difficoltà. Sì, parleremo di testicoli, ma non siamo impazzite, c'è una scienza, cioè la scienza ci spiega che le dimensioni contano in questo caso per quanto riguarda l'irascibilità probabilmente, quindi c'entrano i padri e i figli, giusto?
1: Esatto, e l'affetto.
0: E l'affetto, ma approfondiremo tra poco. E poi per concludere, come sempre, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, motivi per cui ha pianto tuo figlio, a proposito.
1: Ah, vedi, tutto collegato.
0: Esatto, tuo figlio, perché io figli non ne ho, così mi dici se è reale quello che accade a queste mamme disperate, mamme e papà.

0: Ci siamo, inizia ufficialmente questa puntata di oggi in questo lunedì frizzantino. Sento già del frizzantino nell'aria. Puntata particolare secondo me, ma cominciamo passo dopo passo, insomma, con le cose assurde dal mondo animale. Quindi strano ma vero, Natural Edition. Preparatevi perché questa notizia cambia per sempre il vostro modo di vedere le tartarughe. Il nostro modo di vedere le tartarughe.
1: Beh, io quando dici tartarughe mi immagino le ninja.
0: Le ninja. Michelangelo, Raffaello, Donatello e...
1: Leonardo.
0: Allora, alcune specie di tartarughe, non quelle ninja, però respirano dal sedere.
1: Dai.
0: Sì. Mi vado a spiegare meglio. In pratica loro che cosa fanno? Riescono ad assorbire ossigeno attraverso una parte posteriore del corpo quando restano per esempio troppo tempo sott'acqua, soprattutto durante il letargo, e poi appunto rilasciano quest'aria quando necessario. Ma non è una flatulenza, è proprio che traspirano da lì. E qual è la cosa, diciamo, particolare? Innanzitutto è importante dire che questa straordinaria capacità non è che sostituisce la respirazione polmonare principale, cioè non è che respirano da lì, punto. Più che altro funziona un po' da sistema di supporto sott'acqua, appunto, come dicevamo prima.
1: Quindi quando loro non stanno in acqua respirano?
0: Normalmente. Quando non stanno in acqua normalmente. Okay. Quando stanno in acqua hanno questa apertura chiamata cloaca, che forse molti conoscono, che è utilizzata proprio per le funzioni sia escretorie che riproduttive, ma anche per respirare in alcune specie soltanto. Parliamo di specie acquatiche. E quindi niente, l'evoluzione ha trasformato questa zona in uno strumento di sopravvivenza grazie a precise caratteristiche. Hai presente quando diciamo che gli uomini ragionano con il...
1: Esatto, ecco, l'altro cervello.
0: Invece, esatto, con l'altra testa che hanno giù. Le tartarughe invece respirano con il... quello lì, con la cloaca.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

0: tanti si imparano qui al Comedy Radio Show, come il fatto che alcune specie marine di tartarughe respirano dal culo, fondamentalmente questo.
1: Dall'anno.
0: Esatto, dal di dietro. E lo fanno per diversi motivi, insomma, che abbiamo spiegato poco fa, ma andiamo ai messaggi. Chiara dice: la natura ha previsto tutto. Le tartarughe dormono mesi senza mai uscire dall'acqua grazie a questo metodo alternativo. E pensare che invece noi umani non riusciamo a respirare dopo due rampe di scale. Sì, beh, certo, a noi non serve respirare sott'acqua, per fortuna, se no non lo so se avremmo... tu sei una tipa atletica?
1: Ma non tanto.
0: Fai le scale o l'ascensore? Io prendo l'ascensore anche per scendere, per esempio dalla radio. Sì, prendo l'ascensore.
1: Sono anch'io, perché solitamente
0: una bestia di Satana.
1: Hai visto che ho i tacchi, quindi
0: tu sempre i tacchi,
1: quindi dimmi fare quattro rampe di scale, no, per arrivare fino alla radio,
0: no,
1: insomma,
0: matta,
1: un po' troppo.
0: Ma anche solo camminarci, guarda, non so come fai, ti invidio. Andiamo da Giulia che dice: respirare dal sedere. Giulia è più giustamente più elegante di me. Se esistesse un premio per l'innovazione anatomica, le tartarughe lo vincerebbero ogni anno. Sì, sono d'accordo, Giulia. Concludiamo con Alessandro che dice: la tartaruga sott'acqua non si preoccupa del tempo, della profondità, ha già installato un sistema di emergenza di ossigeno. Comunque complimenti per il multitasking. Io credo che lui intenda che con il di dietro, mm-hmm, insomma, si riproducono, fanno quello che devono fare e in più respirano anche, quindi sì, complimenti.
1: Sono fantastiche
0: per il multitasking.

0: love.
1: L'avevo detto io che oggi sarebbe stata una puntata un po' particolare. Sembriamo matte, ma c'è sempre della scienza dietro quello che vi
2: parliamo.
1: Raccontiamo.
2: Di anatomia, però,
1: parliamo
2: eh?
1: Di anatomia, sì, però dico dalla cloaca delle tartarughe, quindi dal di dietro, dal sedere al
2: adesso, davanti,
1: davanti ai genitali, però non delle tartarughe, ma
2: dei papà.
1: Dei papà. Parleremo de. Ce lo puoi dire in spagnolo, per favore?
2: Los genitales,
1: no,
2: los papás.
1: Los cocones, là, come si dice?
2: Io non voglio dire parolacce in radio.
1: Ah, perché è una parolaccia in spagnolo?
2: Certo, è come, come
1: è
2: in italiano.
1: Ah, non pensavo fosse un modo invece
2: no,
1: più carino.
2: Los testículos.
1: Los testículos, va bene. Ok, parleremo di quello.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: VRN Radio. Bellissima.
7: Your radio station.

0: Oggi costringerò la nostra Cecilia a dire parolacce. No, scherzo.
1: Ma allora, lo vedi che sto sudando già?
0: Sì, ti ho vista. No, che già fa caldo. Vai, dici tutto. Premessa, se non avete sentito prima, parleremo di un argomento delicato in tutte le sue forme, a 360 gradi, prego.
1: C'è uno studio fresco che dice che il segreto per essere un perfetto papà, beh, si nasconde proprio lì sotto, nelle vostre parti intime, soprattutto ci rivolgiamo a tutti i papà in ascolto. Allora, sembra che un team di antropologi di Atlanta ha preso 70 papà e ha fatto una scoperta veramente incredibile, Ale.
0: Sì.
1: Più i testicoli sono piccoli, più il papà è bravo e presente con i figli.
0: Benissimo, immagino queste 70 visualizzazioni di testicoli come si siano svolte, ma andiamo avanti.
1: Allora, hanno fatto diversi studi, diverse prove. La strategia, quindi quelli dotati, testicoli grandi e tanto testosterone. Traduzione, tanta energia è spesa nella competizione e nella caccia, diciamo anche all'accoppiamento, però diciamo che sono più fragili a livello di emotività e soprattutto di prendersi cura dei bambini. Invece quelli più compatti, testicoli più piccoli, meno energie per i corteggiamenti, molte più energie per cambiare pannolini e anche fare le pappe.
0: Ecco, quindi quando qualcuno vi dice che le dimensioni non contano, in questo caso contano tantissimo. Mi piace compatto comunque, piuttosto che dire piccoli.
1: Allora, questi ricercatori hanno persino fatto una risonanza magnetica a questi papà mentre guardavano le foto dei loro bambini. Risultato, nei papà con gli attributi più contenuti, la zona del cervello legata alla ricompensa e all'amore, quello paterno, si accendeva come ad esempio un albero di Natale. Proprio erano felici e contenti.
0: Ok. Quelli con gli attributi più compatti.
1: Più piccoli. Invece, cari papà dotati, non usatela come una scusa per lavarvene le mani perché ce l'avete grandi, ma io dico che dovresti essere super papà a prescindere degli attributi più grandi o più piccoli.
0: Certo, comunque a parte gli scherzi si sa che il testosterone influisce molto, così come noi quando abbiamo gli ormoni sballati, sull'aggressività, quindi forse è un po' questo, diciamo, il concetto. Non che chi insomma abbia più testosterone sia per forza aggressivo, però ecco, forse è meno docile, è meno dolce, quindi di conseguenza meno diciamo predisposto a stare con i più piccoli.
1: Però allora abbiamo detto che è uno studio.
0: Sì.
1: Io conosco una persona con degli attributi grandissimi ed è un papà eccezionale.
0: Ci fa piacere, Cecilia, che ci hai condiviso questa parentesi. Insomma, fammelo conosciere anche a me.
1: Va
0: parliamone
1: bene, è spagnolo.
0: Nel fuori onda.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: Sono le due. Due. Radio.
3: The Calming Radio Show.